passo l'arbre e la coupeia. Seminial, segnal agricultura, digno, ansemano obtenir la nourriture, digno.

0: Il movimento futurista italiano attira l'attenzione del mondo.
1: Orrore. Il futurismo.
2: Lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. La crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
3: Tutto squilla.
4: Che bellezza!
5: Fidanze Frassini, a quanto le sarde?
6: A 3,50 il chilo, questo è pesce vivo!
4: Pesce, pesce, pesce! Urubene!
7: Mora!
4: Toglietevi!
1: Orrore! Silenzio! Cip, cip, cip, cip, cip, cip! Gran, gran!
8: Apatam tra tra tra tra tra upotum tru tru tru tru tito tita titen ten tito tita titen ten Tito, tita, titen, ten.
9: Tifinu focuf, cuf, fatana focof, cof.
8: Fana, fofo, fofo, fofo, fofo, bla.
9: Nifa, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, fla.
8: Hoffa, namla, blamba, nofa.
9: Staff.